Signore e signori, in nome di Alitalia noi vogliamo dare un cordiale benvenuto sul jet Boeing 747. Qui iniziamo il nostro volo numero 2312 con destinazione finale all'aeroporto Fiumicino della città di Roma. Vogliamo anche dare un cordiale saluto all'integrante del sindacato argentino dal Hip Hop, che proprio in questo momento iniziano il suo giro Un Passo all'Eternità.